È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren. O la Ornella Vannoni. Ornella Muti. O magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.